0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli.
1: Cambio città,

0: fe tú que me acompaña ancora.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì, temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

più vicino.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione Studio con voi, Stefania Mistichelli, con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, i nostri territori a rischio, task force antincendi. Nel 2025 oltre 40 roghi e un terzo sono dolosi. La Giunta vara il piano di contrasto al fenomeno. L'anno scorso in fumo 22 ettari, vandalismo, abbandono di rifiuti e vendetta i moventi più comuni dei piromani. Primo piano Ascoli, tavoli all'aperto, le attività del food aprono il portafogli. Da gennaio si paga di nuovo l'occupazione di suolo pubblico, spazi confermati, concessa la rateizzazione della spesa per chi sborsa almeno 1.000 euro l'anno. Stop alla moratoria iniziata con il Covid e terminata nel 2025, la nuova società Multiservizi Piceni gestirà il servizio. ZTL più ampia e nuovi varchi, così cambiano sosta e accessi. Il nuovo piano urbano della mobilità sostenibile adottato dalla Giunta Comunale di Ascoli prevede l'estensione graduale della zona a traffico limitato. La lotta ai raggiri, poste in prima linea, aiutiamo le persone, occhio ai truffatori, rafforzata la campagna di sensibilizzazione con incontri con il pubblico. I truffatori sono molto persuasivi, creano ansia e panico e inducono il cliente a compiere azioni dannose. La rievocazione patto tra Quintana e Fondazione Orlini, una scuola per musici e sbandieratori. La Ollus sosterrà economicamente il progetto rivolto ai giovani, tributo a due magnifici messeri. La tradizione, il carnevale a Parma all'Assemblea Generale. Le maschere tradizionali, Buon Umor Favorito e Lusfrign sfileranno per il centro. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, il summit, bar e pizzerie aperte H24 e musica in disco fino alle 5. Queste le richieste dell'associazione di categoria alla commissaria Stentella. Verso il voto i tre aspiranti sindaci, Maria Elisa D'Andrea, Nicola Mozzoni e Giorgio Fede, tutti d'accordo, favorevoli alla terza corsia sulla 14. Al forum della CNA si è dibattuto anche di infrastrutture, no all'arretramento dell'autostrada. Le ultime parole prima dell'appuntamento elettorale, domani nelle piazze gli interventi finali dei tre candidati con a seguire musica e DJ set, poi la parola passerà alle urne. A Grottammare, nuovo ambulatorio pediatrico dedicato al neurosviluppo, al via dal 1 giugno, polo dell'Asti in via Crucioli, il DG Maraldo dice sanità sempre più capillare sul territorio. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie C, grande Ascoli, sei una potenza in semifinale, ora c'è il Catania. I bianconeri sprecano numerose palle gol ma vanno a segno con Chakir a 9 minuti dalla fine. L'unica nota stonata di una magica serata, l'uscita di Nicoletti per un infortunio. Il dopo partita, una grande vittoria, raggiante il tecnico Tomei che mette già nel mirino il Catania sognando la finale per la Serie B. Questi ragazzi mi fanno morire, dice, ci aspetta una gara durissima ma non vogliamo fermarci qui. Ancora Serie C, bene questa Samb e Massi va aiutato. L'ex rossoblu Maurizio Simonato prova a leggere il futuro della società e dice positive le riconferme di TS e Mister, ma serve sostegno al presidente. Si parla molto spesso di possibili ingressi, sarebbe fondamentale farli concretizzare. Serie D Atletico Ascoli, la difesa è più solida, la formazione bianconera ancora tra le certezze grazie alla retroguardia. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: che sono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 4.4. Il sisma alle 5.51 di questa mattina è stato avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea e Occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Scuole chiuse a Bacoli, dove si registrano piccoli cedimenti e danni alle facciate degli edifici. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e portati ad Ashdod mentre sono legati inginocchiati a terra. Un trattamento incivile, tuona il presidente della Repubblica. Convocato l'ambasciatore israeliano, decisione presa anche da altri paesi europei. Netanyahu bacchetta al falco dell'ultradestra, ha sbagliato, gli attivisti torneranno presto in Italia. Tensioni nel Golfo nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran. Il segretario alla difesa Hegseth assicura gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro per una lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. Esplosioni intanto hanno scosso questa mattina un sobborgo di Kharkiv, lo riferisce la stampa locale. Condannati e pene severe i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
2: 20 anni di carcere sono stati comminati in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da cui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atiyah, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è costituito però poco dopo alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione Studio con voi, Stefania Mistichelli, con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, i nostri territori a rischio, task force antincendi. Nel 2025 oltre 40 roghi e un terzo sono dolosi. La Giunta vara il piano di contrasto al fenomeno. L'anno scorso in fumo 22 ettari, vandalismo, abbandono di rifiuti e vendetta, i moventi più comuni dei piromani. Primo piano Ascoli, tavoli all'aperto, le attività del food aprono il portafogli. Da gennaio si paga di nuovo l'occupazione di suolo pubblico, spazi confermati, concessa la rateizzazione della spesa per chi sborsa almeno 1.000 euro l'anno. Stop alla moratoria iniziata con il Covid e terminata nel 2025, la nuova società Multiservizi Piceni gestirà il servizio. ZTL più ampia e nuovi varchi, così cambiano sosta e accessi. Il nuovo piano urbano della mobilità sostenibile adottato dalla Giunta Comunale di Ascoli prevede l'estensione graduale della zona a traffico limitato. La lotta ai raggiri, poste in prima linea, aiutiamo le persone, occhio ai truffatori, rafforzata la campagna di sensibilizzazione con incontri con il pubblico. I truffatori sono molto persuasivi, creano ansia e panico e inducono il cliente a compiere azioni dannose. La rievocazione patto tra Quintana e Fondazione Orlini, una scuola per musici e sbandieratori. La Ollus sosterrà economicamente il progetto rivolto ai giovani, tributo a due magnifici messeri. La tradizione, il carnevale a Parma all'Assemblea Generale. Le maschere tradizionali, Buon Umor Favorito e Lusfrigna sfileranno per il centro. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, il summit, bar e pizzerie aperte H24 e musica in disco fino alle 5. Queste le richieste dell'associazione di categoria.

0: alla commissaria Stentella. Verso il voto i tre aspiranti sindaci Maria Elisa D'Andrea, Nicola Mozzoni e Giorgio Fede, tutti d'accordo, favorevoli alla terza corsia sulla 14. Al forum della CNA si è dibattuto anche di infrastrutture, no all'arretramento dell'autostrada. Le ultime parole prima dell'appuntamento elettorale, domani nelle piazze gli interventi finali dei tre candidati con a seguire musica e DJ set, poi la parola passerà alle urne. A Grottammare, nuovo ambulatorio pediatrico dedicato al neurosviluppo. Al via dal 1 giugno, polo dell'Asti in via Crucioli, il DG Maraldo dice sanità sempre più capillare sul territorio. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie C, grande Ascoli, sei una potenza in semifinale, ora c'è il Catania. I bianconeri sprecano numerose palle gol ma vanno a segno con Giachir a 9 minuti dalla fine. L'unica nota stonata di una magica serata, l'uscita di Nicoletti per un infortunio. Il dopo partita, una grande vittoria, raggiante il tecnico Tomei che mette già nel mirino il Catania sognando la finale per la Serie B. Questi ragazzi mi fanno morire, dice, ci aspetta una gara durissima ma non vogliamo fermarci qui. Ancora Serie C, bene questa Samb e Massi va aiutato. L'ex rossoblu Maurizio Simonato prova a leggere il futuro della società e dice positive le riconferme di TS e Mister, ma serve sostegno al presidente. Si parla molto spesso di possibili ingressi, sarebbe fondamentale farli concretizzare. Serie D Atletico Ascoli, la difesa è più solida, la formazione bianconera ancora tra le certezze grazie alla retroguardia. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami tuoi.

sentirsi vivo. Ed una come te sia contenta del minimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro Falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti. Esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali, negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
2: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Ultimi due giorni di campagna elettorale nei comuni del Piceno, chiamati a scegliere il nuovo sindaco a San Benedetto. I tre candidati Giorgio Fede, Nicola Mozzoni e Maria Elisa D'Andrea terranno domani gli ultimi incontri con la cittadinanza. Giorgio Fede sarà alle 18 a Porto d'Ascoli in piazza Cristo Re, con la partecipazione dell'onorevole Ettore Licheri, dell'onorevole Elisabetta Piccolotti e di Augusto Curti. Alle 21 chiusura in centro in piazza Giorgini, dove ci saranno anche Valeria Mancinelli, ex sindaca di Ancona, e l'onorevole Roberto Cataldi. A seguire è previsto un DJ set. Il candidato del centrodestra Nicola Mozzoni domani sera alle 20 sarà in piazza Matteotti, sostenuto dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. Anche qui, dopo gli interventi politici, è previsto un momento di musica dal vivo. Maria Elisa D'Andrea, candidata della lista Merito di Più, chiuderà la sua campagna elettorale nel giardino della Palazzina Azzurra alle 17.30, in programma iniziative dedicate alle famiglie con momenti per i più piccoli, musica e rinfresco. Alle 19.30 il comizio conclusivo. Si vota anche a Santa Vittoria in Matenano. Il sindaco uscente Fabrizio Vergari con la lista Futuro Matenano punta al terzo mandato, mentre gli sfidanti sono Francesco Agostini, l'attuale vice sindaco, con la lista Santa Vittoria Uniamoci, e Anna Maria Caraffa con Radici e Futuro. I tre candidati sono ospiti del Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Torniamo a San Benedetto, dove ieri mattina in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nello spazio antistante la scuola secondaria Mario Cursi, il comune ha piantumato un albero della canfora in ricordo di Matteo Brandimarti, il 12enne scomparso tragicamente lo scorso 5 aprile a Pasqua, il giorno di Pasqua, annegato nella vasca idromassaggio di una spa a Pennabile in provincia di Rimini, dove era in vacanza con i genitori. L'iniziativa è stata fortemente caldeggiata dalle famiglie dei compagni di scuola in ricordo del ragazzino. Con il commissario straordinario Stentella e i familiari di Matteo hanno presenziato la cerimonia la dirigente Melania Martellacci, i docenti e ovviamente i compagni di scuola di Matteo. Andiamo ad Ascoli, dove la Fondazione Simona Orlini, nata per custodire il ricordo della giovane Simona, ha annunciato un importante investimento dedicato alla crescita educativa e culturale delle future generazioni, stringendo una sinergia con la Quintana e i Sestieri. L'iniziativa prevede il sostegno economico e organizzativo alle scuole giovanili d'arte storica di ciascun sestiere, che verranno ufficialmente intitolate Fondazione Simona Orlini, Scuola Musici e Sbandieratori Tonino Orsini, già magnifico messere e volto storico della Quintana. Attraverso un contributo annuo stabile, la fondazione permetterà così di potenziare le attività didattiche e promozionali delle scuole, riconoscendo nella Quintana una palestra di vita. San Benedetto celebra

0: Andrea Pazienza nel settantennale dalla nascita. Buon compleanno Paz, organizzato da Cose da Paz Festival insieme a Comune di San Benedetto, Fondazione Libero Bizzarri, Vademecum, Società Cooperativa Sociale, Circolo di San Benedettese, Laboratorio Teatrale Re Nudo. Organizza diverse iniziative, innanzitutto sabato 23 maggio alle 17:30 al Museo del Mare sarà proiettato il documentario realizzato in occasione della prima edizione del Festival Cose da Paz da Rovero in Piglia. E poi ci saranno alcune testimonianze di chi l'ha conosciuto e sarà proiettata in apertura di manifestazione una sigla animata ispirata all'opera Sogno di Andrea Pazienza, realizzata dai giovani animatori sammedettesi Francesco Pesiri, Riccardo Grilli e Armando Francucci. Passiamo allo sport. L'Ascoli ieri sera ha battuto 1-0 il Potenza e in virtù anche dello 0-0 dell'andata sul campo dei Molisani accede alla semifinale dei playoff del campionato di Serie C. Si è trattata di una partita molto spettacolare, nel corso della quale la formazione di Tomei ha dominato costruendo una lunga serie di occasioni da gol vanificate dalla grande prestazione del portiere del Potenza Cucchietti e anche da un po' di imprecisione al tiro dei bianconeri di casa. L'Ascoli domenica, per appunto la semifinale d'andata, accoglierà il Catania. Ascoltiamo mister Tomei.
1: Abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
0: E con questo per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, parliamo di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze e di come poter prevenire fin da piccolissimi i comportamenti a rischio. Lo facciamo presentandovi il programma Guadagnare Salute con le Life Skills promosso dall'AST di Ascoli e ospitando la coordinatrice regionale, psicologa e psicoterapeuta Giulia Del Weis. Grazie per essere con noi oggi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Si tratta di un programma nato 12 anni fa su iniziativa dell'AST di Ascoli e in particolare del Dipartimento di Prevenzione dell'AST nella sua articolazione di promozione ed educazione alla salute diretta dalla dottoressa Maria Grazia Mercatili. Quali sono state le motivazioni per attivare questo programma e quali gli obiettivi?
2: Sì, è un programma appunto nato 12 anni fa da una riflessione molto semplice però fondamentale, cioè che per promuovere davvero la salute, per prevenire comportamenti a rischio, è importante iniziare prestissimo, fin dall'infanzia, e accompagnare i bambini e i ragazzi lungo il percorso di crescita utilizzando degli strumenti e delle metodologie adeguate. Un impulso decisivo, un elemento decisivo per la nascita del programma è arrivato dagli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, che ci hanno espresso il bisogno di poter avere degli strumenti concreti, chiari e facilmente utilizzabili per lavorare sul benessere emotivo e relazionale dei bambini, oltre che sui temi di salute. E quindi a partire da questa richiesta abbiamo trasformato un'idea che avevamo in mente da tempo in un progetto strutturato che abbiamo costruito insieme ai docenti e insieme agli psicologi dell'ambito territoriale sociale 22 e della LILT di Ascoli Piceno. E nel tempo quello che era un progetto pilota, è diventato un vero e proprio programma continuativo nel tempo e con procedure uguali in tutte le scuole. E nel tempo ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado, non solo del territorio del Piceno, ma di tutte le Marche. Quindi abbiamo sviluppato dei manuali operativi che contengono delle attività semplici ma ben strutturate, che abbiamo pensato per allenare le cosiddette life skills, cioè le 10 abilità emotive, sociali e cognitive che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene fondamentali per il benessere di tutti gli individui e sulle quali raccomanda di basare gli interventi educativi nella scuola.
1: Le life skills, dicevamo, sono 10, allora andiamo a capire cosa sono e quali sono.
2: Le life skills sono competenze nate, trasversali, sono allenabili. Sono per esempio la capacità di riconoscere e gestire le emozioni, oppure l'empatia, la capacità di riconoscere e gestire lo stress, di costruire relazioni efficaci, di sviluppare un pensiero autonomo, di prendere decisioni consapevoli e così via. E negli anni il nostro programma si è ampliato, includendo anche attività per promuovere stili di vita salutari attraverso le life skills e coinvolgendo anche i genitori, già a partire dalla fascia d'età 0-3 anni. Oggi guadagnare salute con le life skills è una buona pratica, inserita nel piano prevenzione della Regione Marche ed è promossa nelle scuole appunto di tutta la regione. Inoltre nel 2021 è stata riconosciuta dalla Commissione Europea tra le best practices, quindi tra le migliori pratiche, per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Quindi in sintesi l'obiettivo del programma è accompagnare i bambini e i ragazzi nello sviluppo delle loro abilità emotive, relazionali e cognitive che li aiutino a diventare più consapevoli, più autonomi e più capace di fare delle buone scelte per la propria salute, sia fisica che psicologica, e delle buone scelte anche nel campo delle relazioni.
1: In questi anni sono state moltissime le attività promosse. Mi chiedevo se ci fosse qualche esperienza in particolare che le va di raccontarci, perché magari è esemplare o particolarmente positiva per le persone coinvolte. Inoltre, volevo chiederle se avete a disposizione dei dati sui risultati raggiunti finora.
2: Sì, abbiamo raccolto tantissime esperienze, ogni anno siamo sempre in
0: realtà locali. Approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

corpo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Ultimi due giorni di campagna elettorale nei comuni del Piceno, chiamati a scegliere il nuovo sindaco. A San Benedetto i tre candidati Giorgio Fede, Nicola Mozzoni e Maria Elisa D'Andrea terranno domani gli ultimi incontri con la cittadinanza. Giorgio Fede sarà alle 18 a Porto d'Ascoli in piazza Cristo Re, con la partecipazione dell'onorevole Ettore Licheri, dell'onorevole Elisabetta Piccolotti e di Augusto Curti. Alle 21 chiusura in centro in piazza Giorgini, dove ci saranno anche Valeria Mancinelli, ex sindaca di Ancona, e l'onorevole Roberto Cataldi. A seguire è previsto un DJ set. Il candidato del centrodestra Nicola Mozzoni domani sera alle 20 sarà in piazza Matteotti, sostenuto dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Anche qui, dopo gli interventi politici, è previsto un momento di musica dal vivo. Maria Elisa D'Andrea, candidata della lista Merito di Più, chiuderà la sua campagna elettorale nel giardino della Palazzina Azzurra alle 17.30, in programma iniziative dedicate alle famiglie con momenti per i più piccoli, musica e rinfresco. Alle 19.30 il comizio conclusivo. Si vota anche a Santa Vittoria in Matenano. Il sindaco uscente Fabrizio Vergari con la lista Futuro Matenano punta al terzo mandato, mentre gli sfidanti sono Francesco Agostini, l'attuale vice sindaco, con la lista Santa Vittoria Uniamoci, e Anna Maria Caraffa con Radici e Futuro. I tre candidati sono ospiti del Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Torniamo a San Benedetto, dove ieri mattina in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nello spazio antistante la scuola secondaria Mario Cursi, il comune ha piantumato un albero della canfora in ricordo di Matteo Brandimarti, il 12enne scomparso tragicamente lo scorso 5 aprile a Pasqua, il giorno di Pasqua, annegato nella vasca idromassaggio di una spa a Pennabilli in provincia di Rimini.

0: dove era in vacanza con i genitori. L'iniziativa è stata fortemente caldeggiata dalle famiglie dei compagni di scuola in ricordo del ragazzino. Con il commissario straordinario Stentella e i familiari di Matteo hanno presenziato la cerimonia la dirigente Melania Martellacci, i docenti e ovviamente i compagni di scuola di Matteo. Andiamo ad Ascoli, dove la Fondazione Simona Orlini, nata per custodire il ricordo della giovane Simona, ha annunciato un importante investimento dedicato alla crescita educativa e culturale delle future generazioni, stringendo una sinergia con la Quintana e i Sestieri. L'iniziativa prevede il sostegno economico e organizzativo alle scuole giovanili d'arte storica di ciascun sestiere, che verranno ufficialmente intitolate Fondazione Simona Orlini, Scuola Musici e Sbandieratori Tonino Orsini, già magnifico messere e volto storico della Quintana. Attraverso un contributo annuo stabile, la fondazione permetterà così di potenziare le attività didattiche e promozionali delle scuole, riconoscendo nella Quintana una palestra di vita. San Benedetto celebra Andrea Pazienza nel settantennale dalla nascita. Buon compleanno Paz, organizzato da Cose da Paz Festival insieme a Comune di San Benedetto, Fondazione Libero Bizzarri, Vademecum, Società Cooperativa Sociale, Circolo di San Benedettese, Laboratorio Teatrale Re Nudo, organizza diverse iniziative. Innanzitutto sabato 23 maggio alle 17.30 al Museo del Mare sarà proiettato il documentario realizzato in occasione della prima edizione del Festival Cose da Paz da Rovero in Piglia, e poi ci saranno alcune testimonianze di chi l'ha conosciuto e sarà proiettata in apertura di manifestazione una sigla animata ispirata all'opera Sogno di Andrea Pazienza, realizzata dai giovani animatori sammedettesi Francesco Pesiri, Riccardo Grilli e Armando Francucci. Passiamo allo sport. L'Ascoli ieri sera ha battuto 1-0 il Potenza e in virtù anche dello 0-0 dell'andata sul campo dei Molisani accede alla semifinale dei playoff del campionato di Serie C. Si è trattata di una partita molto spettacolare, del corso della quale la formazione di Tomei ha dominato, costruendo una lunga serie di occasioni da gol vanificate dalla grande prestazione del portiere del Potenza Cucchietti e anche da un po' di imprecisione al tiro dei bianconeri di casa. L'Ascoli domenica, per appunto la semifinale d'andata, accoglierà il Catania. Ascoltiamo mister Tomei.
1: Abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
0: E con questo per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: gli anni ancora in Israele, perché stanno raggiungendo l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto per imbarcarsi su uno dei voli charter della Turkish che porterà entro questa sera ad Istanbul anche gli altri 400 militanti della flottiglia arrestati. Il caso ha generato indignazione internazionale. Già ieri il premier israeliano, come dicevi, è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Ben-Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in discussione la legalità dell'intera operazione. Di poco fa una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici israeliani che ha chiesto a Netanyahu di licenziare Ben-Gvir, macchia morale per il paese, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo dal momento che il governo è a fine mandato. I paesi con i propri cittadini tagliati e visti hanno protestato formalmente col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un duro comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore Hakabe, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, Nina Voi.
1: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare all'Unione Europea l'Ucraina prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,38% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei, scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici.
2: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la porta del paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Iosi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
3: Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma di stabilizzare questo personale.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni di salute critiche. L'ex presidente la CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
5: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Veruska Cestarelli. Torniamo a parlare delle elezioni amministrative che si svolgeranno anche nel comune di Santa Vittoria in Matenano. Il sindaco in carica Fabrizio Virgari, che ha già svolto due mandati, si ripresenta alla guida della lista civica Futuro Matenano perché ha deciso di ricandidarsi.
2: Mi sono ricandidato perché ritengo sia importante dare continuità al lavoro avviato in questi anni. Il nostro progetto politico si è sempre fondato sulla valorizzazione del territorio attraverso opere pubbliche concrete e strategiche per la comunità. Tra queste vi sono il completamento della Chiesa della Resurrezione, la riqualificazione di Piazza Repubblica, interventi in via Farfense e l'ampliamento della scuola, dell'ex scuola di Pontemaio. A questi si aggiungono opere già finanziate e da realizzare, come la Torre di Odorisio, il Civico Cimitero e il Palazzetto dello Sport. Credo sia fondamentale trasformare quanto programmato in risultati concreti per i cittadini.
1: Quali sono i progetti più importanti, le cose più urgenti da realizzare per Santa Vittoria?
2: Guarda, il nostro programma elettorale si sviluppa attorno a temi fondamentali per la crescita della comunità: istruzione, cultura, sociale, sanità e sicurezza. Grande attenzione sarà dedicata anche alle associazioni, al turismo, alla tutela dell'ambiente, risorse preziose per il territorio e per il suo sviluppo. L'obiettivo è costruire un paese più vivibile, attento ai bisogni delle famiglie e delle nuove generazioni. Qualora i cittadini ci rinnovassero la fiducia, sarà soprattutto di natura umana e istituzionale. Mettere da parte le polemiche nate in questo periodo elettorale e lavorare insieme per il bene della comunità. Questo spirito dovrà coinvolgere cittadini e avversari politici, perché amministrare significa unire e costruire nel rispetto reciproco.
1: Il tema della fusione dei comuni è al centro del dibattito quando si parla di piccoli borghi e piccole realtà. Lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
2: Guardi, io tra i primi atti che abbiamo deliberato nel Consiglio nel lontano ormai 2015 c'era proprio la fusione tra quattro comuni in cui io credo molto: Santa Vittoria, Montepro, Montefalcone e Smerillo, e abbiamo deliberato proprio in consiglio comunale questa adesione a questo progetto. Purtroppo tutto si è arenato perché soprattutto uno dei quattro sindaci era contrario e non siamo più andati avanti. Io sono più che favorevole a questa fusione. Sono favorevole perché per molti motivi. Innanzitutto si può mettere insieme tutti i servizi associati delle amministrazioni, il ragioniere, il segretario, tante altre poi. E poi perché si potrebbe fare dei progetti comuni che riguardi di più ampio respiro, che non riguardi solo un comune ma riguardi un territorio molto più vasto.
1: Perché votare la lista civica Futuro Matenano e sostenere la candidatura di Fabrizio Virgari?
2: I perché sono molti. Primo di tutto perché abbiamo dimostrato in questi 10 anni di risolvere tanti problemi. Avevamo ereditato una situazione economica abbastanza precaria e difficile. Oggi abbiamo rimesso in ordine i conti del comune e abbiamo 200.000 euro di avanzo di amministrazione da investire subito, già dal 26 di maggio. E poi abbiamo tutti questi progetti già finanziati che dobbiamo mettere a terra e contiamo nei prossimi anni di riuscirci.
1: Così il sindaco in carica Fabrizio Virgari, che ha deciso di ricandidarsi, mentre uno degli sfidanti sarà Francesco Agostini, vice sindaco fino a qualche mese fa nell'attuale amministrazione, che ora si candida alla guida della lista Santa Vittoria Uniamoci. Quali sono stati i motivi che l'hanno spinta a fare questa scelta?
3: Ho deciso di candidarmi perché credo fermamente che Santa Vittoria in Matenano può ancora dare molto valore alla qualità della vita, al turismo, ai prodotti locali. Inoltre, per il legame che mi unisce al mio territorio, vivo e frequento Santa Vittoria da sempre. Nella mia esperienza passata ho imparato che per realizzare progetti servono fondi, una squadra unita, rapporti istituzionali efficaci e la massima trasparenza verso i cittadini. Concretizzare è un gioco di squadra e di competenze. A tal proposito, la nostra lista civica Santa Vittoria Uniamoci è composta da persone nate, cresciute e residenti in questo paese e che per età, professione, esperienze e capacità rendono la nostra squadra equilibrata.
1: Quali sono le priorità e progetti da realizzare nei prossimi anni?
3: Abbiamo sviluppato un programma molto vasto che tiene in considerazione le esigenze dei cittadini, del borgo, anche delle zone limitrofe, frazioni e contrade. La nostra promessa è di non lasciare indietro nessuno. I primi impegni sono rivolti al miglioramento dei servizi essenziali e della qualità della vita per anziani, persone fragili, con assistenza domiciliare, un numero comunale dedicato, centro per anziani e punto salute. Per quanto riguarda le famiglie, con l'organizzazione di centri estivi, iniziative sportive e culturali e supporto nel reperimento dei materiali scolastici. Per quanto riguarda le giovani coppie, faremo un censimento degli edifici inutilizzati, agevolazioni fiscali e burocratiche per il trasferimento della residenza, affitti agevolati e bonus natalità. Daremo supporto e ascolto anche a tutte le associazioni che sono il punto di forza e di vitalità di Santa Vittoria, offrendo loro un piano di sicurezza comunale per gli eventi che vorranno organizzare e per la promulgazione nel nostro paese. Occorre pensare anche alle opere pubbliche di restauro e di recupero, come ad esempio la torre dell'Abate Dorisio, la chiesa di Sant'Agostino, che al suo interno ospita uno degli organi più antichi d'Europa, il Belvedere, che sono il fulcro del paese, non tralasciando gli spazi verdi e di aggregazione come giardini, parchi, campi sportivi, tutto questo per il benessere dei cittadini, la promulgazione del territorio e dei prodotti locali.
1: Il tema della fusione dei comuni è al centro del dibattito tra i sindaci. Lei è favorevole o contrario e quali sono le motivazioni?
3: La fusione dei comuni è un argomento molto delicato, particolarmente sentito e, a mio avviso, di duplice prospettiva. Da un lato viene percepita come perdita di identità, dall'altro credo che possa essere una grande opportunità. Basti pensare al potenziamento dei servizi, alla collaborazione e a fare rete tra i comuni per reperire risorse economiche e mettere a disposizione personale specializzato, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita e dei servizi, evitando l'emarginazione che questi piccoli borghi rischiano veramente.
1: Perché votare la sua lista e scegliere come sindaco per Santa Vittoria e Matenano Francesco Agostini?
3: Per chi decide di votare la nostra lista, Santa Vittoria Uniamoci, deve sapere che noi non vogliamo solo amministrare, noi vogliamo definire un nuovo rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso la vicinanza e l'ascolto, per restituire valore e bellezza alla nostra storia e alle nostre tradizioni, per far conoscere il nostro territorio e rimettere in moto Santa Vittoria. Invece, per quanto riguarda la mia candidatura, è nata dall'amore e dall'attaccamento al mio paese, che vivo in diverse realtà associative, culturali e con la frequenza quotidiana del territorio. Credo che il mio carattere socievole ed aperto agli altri, le mie passioni, il mio lavoro, la mia storia personale siano la testimonianza di una persona affidabile e concreta, con valori veri, che si mette a disposizione della cittadinanza.
1: Così dunque Francesco Agostini. A chiudere il cerchio, la lista Attrazione Femminile, Radici e Futuro per Santa Vittoria e Matenano, guidata dalla candidata sindaca Anna Maria Caraffa. Perché ha deciso di candidarsi?
4: Ho cercato di mettere la mia professionalità al servizio di questa squadra e ciò che mi ha mosso è una ragione precisa. Questa squadra, ho trovato qualcosa di raro in politica: l'umiltà. La posizione nella quale si sono messi coloro che sanno di governare una città, o meglio in questo caso il nostro paese, come un compito complesso che nessuno, per quanto capace, può affrontare da solo. Non bisogna avere la presunzione di avere già tutte le risposte, ma bisogna avere la saggezza di cercarle, di circondarsi delle persone giuste e di ascoltare i professionisti e gli esperti. Io trovo che questa non sia una debolezza, è una delle qualità più preziose che un amministratore possa avere. Sono inoltre convinta che una squadra che parte da questa consapevolezza sia una squadra che lavorerà bene per il proprio paese, con serietà e con competenza.
1: quali sono le priorità e i progetti da realizzare nei prossimi anni?
4: Il nostro obiettivo è estremamente ambizioso, ci crediamo però con tutto il cuore. Vogliamo far rinascere Santa Vittoria, vogliamo riuscire a ricucire il tessuto sociale di questa comunità, filo per filo, persona per persona. Vogliamo costruire una rete di servizi che non lasci indietro nessuno e vogliamo farlo tutti insieme, valorizzando le competenze di ciascuno, i talenti e la forza di ogni singola persona di questo paese, perché la vera squadra è il paese intero e questo è il momento giusto di agire.
1: Si parla molto di fusione tra piccoli comuni, se è favorevole o contraria e quali sono le motivazioni?
4: Questa è una domanda estremamente interessante ed è una questione molto rilevante per il territorio italiano, dove esistono migliaia di comuni con meno di 5.000 persone. Le rispondo subito dicendole che non trovo che Santa Vittoria sia una comunità che può ad oggi accogliere la fusione tra comuni. I vantaggi sarebbero notevoli a livello proprio teorico, cioè la riduzione dei costi fissi con un solo sindaco, una sola giunta, un solo segretario comunale, un'economia importante attraverso acquisti centralizzati piuttosto che appalti più convenienti, un accesso ai fondi facilitato, no? E per i comuni più piccoli a questo punto, perché i comuni più grandi hanno già una loro maggiore facilità di accedere ai fondi. Però il Santa Vittoria rischia perdere un'identità fatta di tradizioni, fatta di storia, di simboli propri, un'identità di cui ha fortemente bisogno questo paese. Solo ora c'è un risveglio della coscienza civica, quindi questa idea di prossimità dei servizi amministrativi e burocratici sicuramente aiuta la comunità a mantenere una propria identità. Quindi ad oggi il problema che vedo più importante di questa comunità è proprio il laceramento interno. Quindi parlare di fusione quando ancora non si ha un'identità come territorio, sinceramente trovo che sia un passo azzardato.
1: L'appello al voto, perché votare per la sua lista e scegliere come sindaco di Santa Vittoria e Matenano Anna Maria Caraffa.
4: Votare Radice Futuro.

0: Vittoria e Matenano, Anna Maria Caraffa, vi ricordiamo che si voterà nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Per esprimere il diritto al voto è necessario portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi e dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: senza io, ma sono matta.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: E di nuovo bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Ultimi due giorni di campagna elettorale nei comuni del Piceno, chiamati a scegliere il nuovo sindaco. A San Benedetto i tre candidati Giorgio Fede, Nicola Mozzoni e Maria Elisa D'Andrea terranno domani gli ultimi incontri con la cittadinanza. Giorgio Fede sarà alle 18 a Porto d'Ascoli in piazza Cristo Re, con la partecipazione dell'onorevole Ettore Licheri, dell'onorevole Elisabetta Piccolotti e di Augusto Curti. Alle 21 chiusura in centro in piazza Giorgini, dove ci saranno anche Valeria Mancinelli, ex sindaca di Ancona, e l'onorevole Roberto Cataldi. A seguire è previsto un DJ set. Il candidato del centrodestra Nicola Mozzoni domani sera alle 20 sarà in piazza Matteotti, sostenuto dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Anche qui, dopo gli interventi politici, è previsto un momento di musica dal vivo. Maria Elisa D'Andrea, candidata della lista Merito di Più, chiuderà la sua campagna elettorale nel giardino della Palazzina Azzurra alle 17.30, in programma iniziative dedicate alle famiglie con momenti per i più piccoli, musica e rinfresco. Alle 19.30 il comizio conclusivo. Si vota anche a Santa Vittoria in Matenano. Il sindaco uscente Fabrizio Vergari con la lista Futuro Matenano punta al terzo mandato, mentre gli sfidanti sono Francesco Agostini, l'attuale vice sindaco, con la lista Santa Vittoria Uniamoci, e Anna Maria Caraffa con Radici e Futuro. I tre candidati sono ospiti delle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Torniamo a San Benedetto, dove ieri mattina in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nello spazio antistante la scuola secondaria Mario Cursi, il comune ha piantumato un albero della canfora in ricordo di Matteo Brandimarti, il dodicenne scomparso tragicamente lo scorso 5 aprile a Pasqua, il giorno di Pasqua, annegato nella vasca idromassaggio di una spa a Pennabile in provincia di Rimini, dove era in vacanza con i genitori. L'iniziativa è stata fortemente caldeggiata dalle famiglie dei compagni di scuola in ricordo del ragazzino. Con il commissario straordinario Stentella e i familiari di Matteo hanno presenziato la cerimonia la dirigente Melania Martellacci, i docenti e ovviamente i compagni di scuola di Matteo. Andiamo ad Ascoli, dove la Fondazione Simona Orlini, nata per custodire il ricordo della giovane Simona, ha annunciato un importante investimento dedicato alla crescita educativa e culturale delle future generazioni, stringendo una sinergia con la Quintana e i Sestieri. L'iniziativa prevede il sostegno economico e organizzativo alle scuole giovanili d'arte storica di ciascun sestiere, che verranno ufficialmente intitolate Fondazione Simona Orlini, Scuola Musici e Sbandieratori Tonino Orsini, già magnifico messere e volto storico della Quintana. Attraverso un contributo annuo stabile, la fondazione permetterà così di potenziare le attività didattiche e promozionali delle scuole, riconoscendo nella Quintana una palestra di vita. San Benedetto celebra Andrea Pazienza nel settantennale dalla nascita. Buon compleanno Paz, organizzato da Cose da Paz Festival insieme a Comune di San Benedetto, Fondazione Libero Bizzarri, Vademecum Società

0: cooperativa sociale, circolo di San Benedettese, laboratorio teatrale Re Nudo organizza diverse iniziative. Innanzitutto sabato 23 maggio alle 17:30 al Museo del Mare sarà proiettato il documentario realizzato in occasione della prima edizione del festival Cose da Pazzi da Rovero in Piglia, e poi ci saranno alcune testimonianze di chi l'ha conosciuto, e sarà proiettata in apertura di manifestazione una sigla animata ispirata all'opera Sogno di Andrea Pazienza, realizzata dai giovani animatori sammedettesi Francesco Pesiri, Riccardo Grilli e Armando Francucci. Passiamo allo sport. L'Ascoli ieri sera ha battuto 1-0 il Potenza e in virtù anche dello 0-0 dell'andata sul campo dei Molisani accede alla semifinale dei playoff del campionato di Serie C. Si è trattata di una partita molto spettacolare, del corso della quale la formazione di Tomei ha dominato, costruendo una lunga serie di occasioni da gol vanificate dalla grande prestazione del portiere del Potenza Cucchietti e anche da un po' di imprecisione al tiro dei bianconeri di casa. L'Ascoli domenica, per appunto la semifinale d'andata, accoglierà il Catania. Ascoltiamo mister Tomei.
1: Non abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
0: E con questo per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir a deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini. Dure reazioni anche dall'Italia, un trattamento incivile, dice il capo dello Stato Mattarella.
2: Partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo e incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben-Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani cambiamo tema: sul tavolo del Consiglio dei Ministri, attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio. Ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Gli Stati Uniti schierano la portaerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'identificarsi nella pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Aumentano in Italia le malattie professionali, cresciute negli ultimi 10 anni del 54%. Le più diffuse sono ansia, stress e disturbi del sonno, lo dice un report dell'INAIL.
3: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,32%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: it snap.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta a rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Gli Stati Uniti schierano la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione avvenuta ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, dopo il recupero di tutti i corpi delle vittime, in corso il rientro in Italia in vista delle autopsie che verranno eseguite la prossima settimana a Roma.
1: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno di intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive. All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommacal e della ricercatrice Odennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri 3 cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese siciliano interessato da una frana che ha eroso una parte del centro abitato. L'annuncio che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno varati 2 programmi, ciascuno da 75 milioni di euro, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026.
2: Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera, ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati, sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le diseguaglianze di genere faticano ad essere colmate, differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro, con le donne che percepiscono salari mediamente più bassi. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda soprattutto estera dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,06%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ok, ah.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
3: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
2: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
3: Un tema diverso e zero noia.
2: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
3: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
2: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli per l'appuntamento con le notizie locali. Ultimi due giorni di campagna elettorale nei comuni del Piceno, chiamati a scegliere il nuovo sindaco. A San Benedetto i tre candidati Giorgio Fede, Nicola Mozzoni e Maria Elisa D'Andrea terranno domani gli ultimi incontri con la cittadinanza. Giorgio Fede sarà alle 18 a Porto d'Ascoli in piazza Cristo Re con la partecipazione dell'onorevole Ettore Licheri, dell'onorevole Elisabetta Piccolotti e di Augusto Curti. Alle 21 chiusura in centro in piazza Giorgini, dove ci saranno anche Valeria Mancinelli, ex sindaca di Ancona, e l'onorevole Roberto Cataldi. A seguire è previsto un DJ set. Il candidato del centrodestra Nicola Mozzoni domani sera alle 20 sarà in piazza Matteotti, sostenuto dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Anche qui, dopo gli interventi politici, è previsto un momento di musica dal vivo. Maria Elisa D'Andrea, candidata della lista Merito di Più, chiuderà la sua campagna elettorale nel giardino della Palazzina Azzurra alle 17.30, in programma iniziative dedicate alle famiglie con momenti per i più piccoli, musica e rinfresco. Alle 19.30 il comizio conclusivo. Si vota anche a Santa Vittoria in Matenano. Il sindaco uscente Fabrizio Vergari con la lista Futuro Matenano punta al terzo mandato, mentre gli sfidanti sono Francesco Agostini, l'attuale vice sindaco, con la lista Santa Vittoria Uniamoci, e Anna Maria Caraffa con Radici e Futuro. I tre candidati sono ospiti del Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Torniamo a San Benedetto, dove ieri mattina in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, nello spazio antistante la scuola secondaria Mario Cursi, il comune ha piantumato un albero della canfora in ricordo di Matteo Brandimarti, il 12enne scomparso tragicamente lo scorso 5 aprile a Pasqua, il giorno di Pasqua, annegato nella vasca idromassaggio di una spa a Pennabile in provincia di Rimini, dove era in vacanza con i genitori. L'iniziativa è stata fortemente caldeggiata dalle famiglie dei compagni di scuola in ricordo del ragazzino. Con il commissario straordinario Stentella e i familiari di Matteo hanno presenziato la cerimonia la dirigente Melania Martellacci, i docenti e ovviamente i compagni di scuola di Matteo. Andiamo ad Ascoli, dove la Fondazione Simona Orlini, nata per custodire il ricordo della giovane Simona, ha annunciato un importante investimento dedicato alla crescita educativa e culturale delle future generazioni, stringendo una sinergia con la Quintana e i Sestieri. L'iniziativa prevede il sostegno economico e organizzativo alle scuole giovanili d'arte storica di ciascun sestiere, che verranno ufficialmente intitolate Fondazione Simona Orlini, Scuola Musici e Sbandieratori Tonino Orsini, già magnifico messere e volto storico della Quintana. Attraverso un contributo annuo stabile, la fondazione permetterà così di potenziare le attività didattiche e promozionali delle scuole, riconoscendo nella Quintana una palestra di vita. San Benedetto celebra Andrea Pazienza nel settantennale dalla nascita. Buon compleanno Paz, organizzato da Cose da Paz Festival insieme a Comune di San Benedetto, Fondazione Libero Bizzarri, Vademecum, Società Cooperativa Sociale, Circolo di San Benedettesi e Laboratorio Teatrale Re Nudo. Organizza diverse iniziative, innanzitutto sabato 23 maggio alle 17.30 al Museo del Mare sarà proiettato il documentario realizzato in occasione della prima edizione del Festival Cose da Paz da Rovero in Piglia, e poi ci saranno alcune testimonianze di chi l'ha conosciuto, e sarà proiettata in apertura di manifestazione una sigla animata ispirata all'opera Sogno di Andrea Pazienza, realizzata dai giovani animatori sammedettesi Francesco Pesiri, Riccardo Grilli e Armando Francucci. Passiamo allo sport. L'Ascoli ieri sera ha battuto 1-0 il Potenza e in virtù anche dello 0-0 dell'andata sul campo dei Molisani accede alla semifinale dei playoff del campionato di Serie C. Si è trattata di una partita molto spettacolare, nel corso della quale la formazione di Tomei ha dominato, costruendo una lunga serie di occasioni da gol vanificate dalla grande prestazione del portiere del Potenza Cucchietti e anche da un po' di imprecisione al tiro dei bianconeri di casa.

0: L'Ascoli domenica, per appunto la semifinale d'andata, accoglierà il Catania. Ascoltiamo Mister Tomei.
1: Abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
0: E con questo per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui e l'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
2: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio, che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro il nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
4: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'ayatollah Mostaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sul fronte cubano gli Stati Uniti schierano la portaerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere: Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartia.
5: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
6: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
7: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
6: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza-Teruel.
8: Siamo un popolo di figli unici, secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità. Le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'immigrazione, in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la Premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pierachile, vigile d'attesa per il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto alla grida d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi, muoversi con cautela. Dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. In una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
10: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km, al largo del golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
11: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
10: Lucia Scione, linea allo studio.
1: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Dopo essersi allontanato dal luogo, l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
12: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultraottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche queste edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
13: Radio Ascoli.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: E siamo tornati, buonasera a tutti, al centro dell'arena, Armando, eh? Dopo una settimana...
2: Buonasera,
3: che dopo una settimana fa piacere tornare.
1: Fa piacere tornare al centro proprio dell'arena, perché noi di solito tutta la settimana siamo un po' di lato,
3: ma
1: no?
3: Noi siamo
1: un po' defilati.
3: Siamo il trio Piceno.
1: Trio Piceno. Ma ciao Tonino, ci sei anche tu
4: stasera? Buonasera, quasi ti dispiace.
1: Ben trovato, anche perché quando si parla di vernacolo, a me la prima persona che mi viene in mente è Tonino.
3: Tonino, perché lui.
1: Ti ricordi quando nella passata stagione del circolo lui ogni sera ci lasciava con una
3: poesia,
1: la chiamavamo poesia. In vernacolo ascolano. Lui è proprio legato visceralmente a questa terra, e quindi quando ha visto nei cartelloni 6x8 Festival della canzone ascolana, Tonino ci si è gettato e ha subito comprato e prenotato il biglietto
3: dimmi un po', ma per quale motivo lui è il capo redattore qui?
1: È per questo, lui sta sempre sul pezzo. Però mi hanno chiamato da fermo,
3: solo che il pezzo cambia ogni volta.
1: Esatto.
4: Ma avete finito? Finito più che altro?
1: No, mi hanno chiamato da fermo.
3: Il pezzo cambia ogni settimana.
1: Esatto, hanno detto se potevi fare un salto anche a Fermo, perché anche loro hanno una manifestazione in vernacolo.
4: Non lo sapevo. Mi fanno
1: anche da Mandola, quindi cerca di girare. Il caporedattore gira, sente, parla, telefona, interagisce.
4: Okay?
1: Vola uno solo.
4: C'è solo Yuri che vola.
1: Ogni tanto giusto. a terra non si sa.
4: Di qua e di là, come si dice.
1: Però dopo
3: ritorna in orbita.
1: Che miseria, è orbitale.
4: Nonostante l'orbita ascolta.
3: Guarda che dall'orbita si ascolta.
1: Ci deve controllare.
3: Dall'orbita si ascolta.
1: Lui ha un mandato. Lui ha un mandato.
4: Non mandato.
1: Ti ha mandato in più di un'occasione, però lui ha un mandato, quello di controllarci. Si deve controllare, sì, perché siamo pericolosi. Siamo pericolosissimi. Tant'è che si è raccomandato con Jacopo,
4: Non aprire più di tanto la porta.
1: Non aprire tanto il microfono. Tieni i microfoni pronto per a parte gli scherzi, questa sera si parla di canzoni folcloristiche popolari in vernacolo, in dialetto, come Tony, Festival della canzone ascolana. Perché tu hai preso lo spunto, mi piace, perché hai preso lo spunto dal Festival della canzone ascolana per cercare di parlare un po', no, di queste canzoni, cercano di riscoprire un pochettino quello che è il dialetto.
3: Che comunque un conto è il folklore,
1: sì,
3: e un conto quello che sta prendendo piede. Voglio dire, un po' Napoli fa scuola in questo senso, no? Le canzoni, la musica moderna accompagnata da testi dialettali.
1: Quindi ritmi moderni su testi
3: mentre
1: dialettali.
3: Invece il folk è con musiche tradizionali, con testi pure
1: in lingua
3: poetici, in lingua dialettale. Dobbiamo vedere quanto si abbina il discorso della dialettalità, oppure del pensare in dialetto, nel sentire, nel esprimere sentimenti in dialetto,
1: la cosa si fa interessante,
3: con la musica moderna. Questo abbinamento funziona o non funziona?
1: Mi piace, Armando, come è impostato. Sì, mi piace. Quindi, Tonino, occhio, perché l'analisi che farà Armando questa sera sarà un'analisi veramente profonda e potrebbe gettare le basi per un nuovo lancio, no, della canzone dialettale. Secondo me Armando potrebbe stasera sorprenderci. Oddio. Aspettiamo il finale.
3: Io non lo so, non fino adesso ho dato tutto.
1: Come dato tutto, allora andiamo via. Allora, sì, mi dicevi, torna, ti vedo col che succede?
4: Niente, mi piace.
1: Faremo la nave perché avremo quattro basi, giusto Jacopo? Sì. Che ringraziamo, grazie Jacopo. Quattro basi, quattro brani che analizzeremo insieme anche ai nostri amici che ospiteremo, no? Certo. Chi ospiteremo questa sera?
4: Questa sera ospiteremo il nostro amico Gigi Coccia,
1: Luis Cavesa.
4: E poi avremo la vincitrice del festival.
1: Addirittura la vincitrice abbiamo. Armandone, abbiamo addirittura la vincitrice del festival della canzone dialettale ascolana. Bene, chi è? Scusa la mia ignoranza. Ma
3: allora andiamo in vetta proprio.
4: Andiamo in vetta.
1: Armando, non me la tirare, per favore.
4: Andiamo in vetta. Guarda, visto che siamo in vetta, andiamo ancora più in vetta.
1: Sì.
4: Ancora in vetta, bussano. Chi è? Ma se dice l'usore andò, so d'ascolo e porto l'ascolo.
1: Porca miseria, ragazzi. Ti voglio ricordare che ci ascoltiamo nelle province di Teramo.
4: Macerata,
1: arriviamo anche in un pezzettino di Ancona.
3: Però scusate, Radio Ascoli, diciamo la radio locale, la voce del territorio, diciamo che deve parlare in ascolano, deve esprimersi in ascolano. Teramo, Macerata e altre faranno il loro poi. E noi accettiamo il loro contributo con le loro radio,
4: la nostra radio.
1: Io volevo che la nostra traghettasse. Vabbè, come volete.
4: Quando faremo la trasmissione con il festival di Amandola Rocca Cannuccia, chiameremo loro e quindi ci parleranno.
1: Sei dissacrante.
4: Quindi adesso
1: io chiedo al mio amico Jacopo, che è dall'altra parte del vetro, che non c'è. Il primo brano musicale è quello. Allora, un attimo che lo prendiamo perché è seria la cosa. Allora, che poi tra l'altro è l'ospite, no? Iniziamo con il brano dell'ospite. Quindi te voglio Armando, tu devi fare l'analisi, quindi attenzione, stai tranquillo, rilassati, apri le orecchie.
3: Se riesco.
1: Apri le orecchie solo quelle. Allora, ridi. Allora, te voglio fa innamorà Luigi Coccia, Luis Cavesa.

0: Allora, Armando sta prendendo appunti, sta prendendo appunti, poi alla fine, appunti. A fine della trasmissione mi farà la sua analisi, darà il suo responso.
1: La sintassi?
2: No, comunque
1: i pignami.
2: Ho notato una chicca qui.
0: Ha notato una chicca, però la diremo solamente.
2: Adesso non la dico.
0: Non la dice perché nel frattempo ci ha raggiunto l'autore del brano che abbiamo ascoltato adesso.
2: Esecutore.
0: Luis Cavesa, buonasera.
1: Pronto?
0: Pronto, Luis? Pronto? Luis Cavesa, pronto?
1: Pronto, pronto? Chi c'è?
0: Pronto?
2: No, è caduta la linea.
1: Si è capicciomata la linea. Si è capicciomata
0: la linea. Non è come siamo entrati, capito? Perché
2: non ho sentito come...
0: Hai sentito come un...
2: Una scarica.
0: Vediamo,
2: una piccola scarichetta.
1: Riproviamo.
0: Si è emozionato perché ha ascoltato il brano. E si è emozionato.
1: Sì.
0: Eccolo, Luis.
3: Pronto!
0: Luis, buonasera! Come sta?
3: Buonasera!
0: Come sta, Luis?
3: Tutto bene.
1: Bene.
0: No, tu come stai?
1: Come è andata la tournée?
3: La tournée adesso è ai box, però stiamo ripartendo alla grande.
0: No, alla grande no.
3: Abbiamo fatto il cambio gomme, abbiamo cambiato la centralina e stiamo ripartendo.
0: Allora, abbiamo al telefono Luigi Coccia, autore del brano che abbiamo appena ascoltato. Dal titolo, Luigi, vediamo un po' se sei pronto, preparato.
3: Te voglio far innamorare.
0: La conosce. No, qui perché adesso stasera cercheremo poi alla fine della trasmissione di fare un punto su questi brani che andremo ad ascoltare, inseriti tre di questi nel Festival della Canzone Ascolana e uno invece no. Da quello che mi risulta,
1: sì.
0: Dico bene, Tonino?
1: Sì, no, dice bene.
0: Dico bene. Grazie, Tonino. E quindi alla fine Armandone cercherà di fare una sintesi sull'ascolto e sull'abbinamento musica moderna
2: e dialetto.
0: Bene, allora Luigi.
2: No, io vorrei sentire invece.
0: Qui un altro brano, no?
2: No. C'è un.
0: C'è un cicalino, ecco, adesso non c'è più.
2: Vai. No, forse era un radio accesa lì vicino.
3: Potrebbe essere, sì, potrebbe essere solo passato il volume.
0: Bravo.
1: Quante migliaia di fan c'è intorno a te che stanno ascoltando?
3: Veramente c'è la numero uno vicino a me.
0: Adesso
4: saluta. Ciao ragazzi.
2: Non si discute allora. Luigi, io volevo chiederti una cosa. Che effetto ti fa cantare in dialetto una canzone con musica moderna?
3: È bellissimo cantare in dialetto, musica moderna, perché comunque sia fondamentale. Ti fa ricordare il passato, ti fa ricordare i nonni, ti fa ricordare le tradizioni e soprattutto ti fa guardare pure al futuro, perché poi è una lingua che secondo me non morirà mai, come le tradizioni.
2: Quel dialetto ci deve sempre stare.
3: Ho scritto un brano che parla proprio di questo, cioè le tradizioni non moriranno mai.
2: Ma io ho fatto questo discorso, sai perché? Perché qualche volta sembra che i concetti espressi in dialetto...
1: È ricaduta la linea.
2: Pronto, no? C'è ancora?
0: Ci sei Luigi?
1: No, è ricaduta la linea purtroppo.
2: È perché no, se...
0: C'è una telefonata in
2: attesa. Penso che c'è una
0: telefonata in attesa. Pronto Luigi? Pronto? La linea? Pronto Luigi?
1: Sì. Niente.
0: Proviamo a richiamare e vediamo se ci riusciamo. Perché sembra collegato, però c'è sotto sicuramente un'altra chiamata. Quindi magari le fan che lo stanno ascoltando e quindi stanno Luigi, ti stiamo sentendo.
1: Non si ricordano che forse vanno.
0: Pronto Luigi?
3: Mi sentite?
0: Adesso sì. No, sappiamo che le tue fan ti stanno chiamando, sì.
3: No, io vi sentivo prima, solo che voi non mi sentivate.
2: Lo sai perché sembrava che ti arrivasse una chiamata a te, capito? Che noi ascoltavamo, no, il segnale.
3: Io perché ce l'avevo sull'orecchio, quindi non guardavo il monitor.
0: Esatto. No, dire ai tuoi fan di chiamarti più tardi, Luigi.
3: Sì, sicuramente. Come, dove eravamo rimasti?
2: No, parlavamo della musica moderna, tipo il rock, sì. Se la musica dance, questa sì. Roba qua. Sì. Che qualche volta sembra un attimino forzata nell'abbinamento con il dialetto.
3: Diciamo che il discorso del dialetto, noi col festival abbiamo improntato un discorso che guardava un po', no, alla canzone, senza, cioè in generale come tecnicamente girava il testo con la musica. Sì, è chiaro, sì. Che fare una canzone classica in dialetto sarebbe stato molto più facile, però abbiamo pensato, da quando ho partecipato io alla prima edizione ho fatto un classico brano proprio popolare, O Marie dim de ci, che era tipo una tarantella, diciamo, con l'organetto, e poi negli anni ci è venuto in mente, insomma, di modernizzare un po' la cosa anche.
2: No, ma è giusto provarci.
3: Un po' i giovani a sentire sti brani, ecco.
2: Hai ragione, guarda che la ragione. I motivi che dici sono importanti, i motivi che dici, cioè sì, in fondo l'arte non è arte se non si abbina anche alla vita che passa e che si trasforma.
3: Bravissimo. Vi stavo dicendo che proprio
0: profondità, ragazzi.
3: Questo brano qui che avete fatto ascoltare è usato spesso nelle serenate, addirittura, cioè lo usano i ragazzi che si sposano per
0: la pagano la
3: sera, fare la serenata.
2: Sì, ma lo sai, adesso allora c'era una contraddizione che avevo
0: colto.
2: Che avevo colto io questo così, ma è una cosa così da
0: per ridere.
2: Da poco per ridere. Tu canti e c'è una base di musica, diciamo, moderna, modernissima, eccetera.
3: Sì. Sì,
2: e però te voglio fare la serenata con la fisarmonica, con l'organetto. Te voglio...
3: no, è vero, no, sì, ma no, però questo è proprio perché.
0: Sì, ma noi abbiamo capito. No, Gigi, non ti devi giustificare. Abbiamo capito. Stai tranquillo.
1: Alla bella. Niente, non c'è.
0: No, noi Stefano
1: non niente la fa.
0: Noi danno tregua. Sì.
3: Le serenate le faccio. Oh, mi sentite?
2: Sì, ma ti arrivano chiamate in continuazione.
3: No, dico, le serenate ci vado, ci andavo a farle ogni tanto per gli amici, eccetera. Però mi è capitato di partecipare a una serenata come ospite, diciamo, ma nel senso non come ospite musicale, come ospite proprio.
0: Sì. Pronto?
1: Sì,
0: l'ospite
1: no, c'è sempre
2: è qualcuno che ci prova a chiamarlo, esatto, sempre, esatto.
1: Sì, purtroppo abbiamo
0: pronto. La prossima ci deve quello di Valentina, il telefono hai capito,
1: ecco.
0: Pronto Luigi,
1: niente. Non si riesce.
0: Mi devi togliere l'opzione, devi togliere l'opzione telefonata in attesa, se la togli.
3: Pronto?
0: Pronto, ecco, siamo pronti. Tu sei pronto?
3: WhatsApp, nel senso che provo su WhatsApp, forse casca la linea, non è la linea, ma vabbè, comunque è una questione tecnica.
0: No, tutto tecnologico.
3: Stavo dicendo,
0: sì,
3: questa canzone e sto rimasto, nel senso, cavolo, ho detto, è stata questa canzone la serenata, e poi mi hanno detto che l'avevo usata pure altre volte. Vabbè, questo è perché che comunque sia le canzoni sono belle per chi le ascolta,
2: ma anche il contenuto, per esempio il fatto che tutti la guardano quando passa in piazza, e che vuoi portarla a rete alle Mierghe, no?
3: Quest'anno per il testo che ho scritto, quest'anno ho scritto il testo insieme a Carlo Spurio, la musica l'ha scritto Pezzori, del brano di quest'anno, effettivamente abbiamo pensato al tema del carnevale, con certe figure storiche del carnevale come Lusfrigne e Fanfulla. Se avete ascoltato, perché poi io purtroppo non ho potuto partecipare, ma ha partecipato un ragazzo che ha cantato questa canzone, e c'era del carnevale, Simone Ascolà ha cantato, e il testo proprio che parlava di questa, della nostra tradizione, anche questa è una tradizione, no?
0: Certo, sì.
3: Quello che penso io, però, ecco, che il festival per evolversi dovrebbe guardare anche dal punto di vista di musica, dovrebbero, come sta facendo in questi anni, di fare testi impegnati, non leggeri, eccetera, ma che, ecco, che riguardano un po' il sociale, l'amore, la vita, il canto di protesta, non guardare proprio sempre alla tradizione dei monumenti ascolani, della piazza, però ecco, magari utilizzare il dialetto come lingua per esprimere
2: anche concetti sociali, tipo, oppure culturali, ecco.
3: O d'amore, come succede
2: anche d'amore, anche della vita, dei rapporti personali, capisci?
3: Quello, questo sì, perché altrimenti rimane circoscritto, diciamo, dentro a un contenitore troppo locale. Invece, ecco, mi piacerebbe che ci fossero anche dei ragazzi giovani che magari un altro anno ci potrebbero.
1: Vabbè, ci saranno, siamo assorti, ci saranno,
0: non ti preoccupare.
2: È meglio dire ci potranno.
1: Vabbè, se noi ce li mandiamo,
0: abbiamo scelto, ci potranno, Tony. Abbiamo scelto, ci potranno.
3: Ok, potranno essere dei ragazzi che magari anche con il rap, con il trap, potranno
0: vabbè, portare, okay,
3: il dialetto, il nostro dialetto, ecco, tutto qua. Questo sarebbe bello per il futuro.
1: Scusa, Gigi, ma tu il Trump?
0: No, Trump, la trap.
1: Ah, la trap. Ah no, però Trump
0: lascia stare i giovani.
3: No, ma il trap, cioè il rap, come per dire, la musica in generale, anche quella, diciamo, elettronica, cioè ovviamente con delle contaminazioni, sempre però riferita alla tradizione e l'utilizzo della lingua ascolana,
0: del dialetto. Certo, il dialetto, se no che festa del dialetto è.
3: Bravo.
2: No, ma se uno usa parole anche moderne o comunque impegnative, il dialetto si arricchisce.
0: Scherzi, dopo devi fare la traduzione al mare, non ti preoccupare.
3: Ho ascoltato, poi non vi rubo altro tempo, però ho ascoltato purtroppo la diretta, che io non potevo essere al teatro per vari motivi, ma per ho ascoltato un po' la diretta Facebook, che per me dovrebbe essere anche un po' migliorata, però questo piano si sta evolvendo un po' tutto, perché mi hanno riferito che poi il teatro era pieno, cioè la partecipazione c'è stata delle persone, c'è una manifestazione che secondo me c'ha delle potenzialità per crescere anche a livello locale,
0: ma ascolta, tu hai conoscenza di altri festival similari, cioè che magari, non so, nel Fermano, nel Maceratese, nell'entroterra?
3: Ci sono altri festival, mi sembra che nell'Anconetano, nella zona di Osimo, fanno una cosa simile pure loro, però lì è molto legato alla tradizione ancora, da quel che mi hanno raccontato. Però ho ascoltato il brano, quello, diciamo, dicevo, da Caminto, effettivamente è di una, parlava, diciamo, di una tematica importante, quale, no, il discorso anche che c'era una volta in passato degli strozzini, sta cosa qua, cioè, quindi voglio dire, è bellissima questa cosa, cioè nel senso che non è legato solo a quanto è bello Ascolo, quanto è bello piazzare il popolo, eccetera. Questo dicevo, cioè sta crescendo perché il dialetto viene utilizzato anche per cantare canzoni di altre tematiche.
0: Certo,
3: questa
0: cosa
3: potrebbe essere
2: Non solo l'amore, ecco, solo l'amore e cuore, ecco, se si parla di amore di cuore e non
0: andiamo a Sanremo,
2: non andiamo da nessuna parte.
3: No, ecco, non solo Marice Critemo, che sta a cima all'ascensore, che rimane, diciamo, il brano.
0: Ascensione abbiamo fatto proprio domenica scorsa.
2: Beh, vabbè, ma lì c'è anche un motivo.
3: Certo, oppure Ascoli, c'è sta Adventure, quelle sono legate, quelle è come la canzone napoletana, no? Cioè, ci sono i classici e poi ci sono i giovani, i nuovi cantatori. La lingua, ma con della musicalità, dei suoni, delle cose un po' diverse.
0: Bene, guarda, ti ringraziamo tanto, Luigi, perché a parte è stato bellissimo risentirti, ci ha fatto molto piacere.
2: Davvero.
3: Devo dire che mi mancate.
2: No, anche tu.
1: Come si dice? quando rimetti in moto sai dove siamo.
3: Quando riaccendo il motore, carissimi, vi verrò a trovare.
0: Bene, bene, noi ti aspettiamo, noi ti aspettiamo.
1: Oh, guarda, io ti darei...
0: Allora, so, ricordiamo il nome, lo ricordiamo il nome, perché noi abbiamo di là due registi. Allora, uno è bravissimo, buonissimo, tranquillissimo, dal nome Jacopo. Un altro invece, Yuri, è tremendo, sta con la frusta, col bastone. Allora sì, ricordiamo il nome dell'ospite, è Luigi Coccia.
1: Ecco,
0: in arte Luis Camesa.
1: Senti Luigi, io ti do un lancio per una futura canzone in dialetto. Allora, li vo dopo cu, what? No, non è vuoto, ci sta Lucascio là dentro.
3: Come?
0: No, vabbè, lascia bene. No. Vabbè, Gigi, mo quando state al bar.
1: Ecco, allora, il regista ha detto che siamo scesi in basso. Allora, li vo dopo
3: però,
1: tu.
3: Vi posso dare un'anticipazione io? Sì. Che in questo periodo di pausa, eccetera, ho scritto un brano che secondo me potrebbe. Carino, e per magari potrebbe essere la prossima edizione, che parla proprio dell'ascolano che lascia il territorio per cercare fortuna fuori, ma poi si rende conto che magari tutto sommato si riesce a vivere anche in una città come Ascoli se uno ci si dà da fare e si fa comunità e si cresce insieme. Questo è un po' il tema della prossima canzone, del prossimo anno.
0: Fare comunità è importante.
1: Bene Gigi, grazie mille. Grazie. Te la mando tramite WhatsApp.
0: No, meno male che non ti ci manda tramite WhatsApp, ma te la manda. Meno
1: ciao,
0: male.
1: Ciao Vale.
0: Ciao. Ragazzi, grazie Luigi, e bentornato.
1: Ciao,
0: grazie a te. Bene, allora noi continuiamo con l'ascolto delle canzoni in vernacolo con un cantante, penso anche autore, correggimi se sbaglio Tonino, Marco De Angelis, con canzone Pate.

0: allora Tonino, quando io ti chiedo assistenza, me la devi dare,
1: non lo so,
0: no, ma non l'hai fatto in tempo,
1: scusa,
0: mica stavo parlando di Bo Micio,
1: ma io non ho fatto in tempo a prendere il foglio perché non ce l'ho in testa tutto quello,
0: no, ma tu devi avere in
2: comunque
0: testa.
2: Comunque questa era una bella canzone,
0: sì, la musica, sì. Musica
2: e anche le parole,
0: però Armando, questo te lo devi tenere per dopo, non ce lo devi, non devi dire niente, non devi, no, perché sennò dopo finisce la trasmissione, andiamo via con la seconda ospite, andiamo via.
2: Repetita Juventus.
0: Sì. Cosa? No, io sono ascolano, Porto l'Ascoli, la Juventus non mi interessa.
2: Juve.
0: Abbiamo la nostra ospite. Allora, intanto sì, ricordiamo che abbiamo ascoltato Canzone per te di Marco De Angelis, testo di Patò e musica
1: dal figlio,
0: quindi
1: Marco.
0: Tutti in famiglia Piccioni. Sì, quindi, no, bella la musica, comunque non era niente male. Perché non era niente male la musica? Mi volevi dire qualcosa sulla musica di questo brano?
1: Sì, perché ha vinto il premio per come miglior musica
0: nell'edizione
1: di quest'anno.
0: Di quest'anno, è là. Bene, allora
1: mentre abbiamo in linea la vincitrice del festival Ascolano, la signora, cioè,
0: di quest'anno. Perché, insomma, da quanti anni si fa il festival, Antonio?
1: Se non sbaglio, quest'anno dovrebbe essere la 21esima, mi pare.
0: Non lo so.
1: Se non sbaglio, 21esima.
0: Solo Armando può dirti sì o no.
1: Non voglio dire come si dice,
2: sì.
1: Castronerie.
2: Sì,
1: però abbiamo la signora.
0: Ma che signora? Abbiamo la gentilissima donzella. Quale signora? Gentilissima donzella.
1: La nostra amica.
0: Bravo, già mi piace di più. Vai.
1: La nostra amica, la vincitrice.
0: Sì.
1: Con il brano La guerra degli strazzi.
0: La guerra delle, ma chi è
1: Maria
0: però?
1: Chiara Santatini.
0: Ecco perché bisogna ricordare il nome dell'ospite.
1: Sì. Pronto.
0: Maria Chiara Sabatini, buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Maria Chiara, sono Armando.
0: Che bella voce. Che bella voce.
3: Ciao Armando.
2: Come
3: ciao.
2: Stai, cara? Come stai?
3: Molto bene, grazie.
0: Sorpresa.
2: Beh, questa è una carramba. Bellissima sorpresa.
3: Una carrambata.
1: Armando, che non c'è
2: niente. No, io questa qui la conosco da bambina, questa ragazza.
1: Da bambina?
0: Da bambina. Sì. Ma guarda che ancora è bambina, quindi la conosci da poco.
3: No.
0: La conosci da poco.
3: No.
2: La conosco da bambina, questa ragazza. Da ragazzina.
1: Quindi hai imparato tu a cantare.
2: No, sì, ci mancherebbe. No, lei è figlia di persone di musicisti. C'aveva il papà che era un musicista.
0: Che suonava papà?
3: Il sax.
0: Bellissimo strumento. Bene, allora Tonino, abbiamo la nostra bambina, perché è una bambina, non ci sta Armando, Maria Chiara Sabatini.
1: Sì.
0: Ok, allora Maria Chiara Sabatini, come ti sei avvicinata, a parte grazie a papà, ma al Festival della Canzone Ascolana?
3: Allora, sono stata diverse volte al festival, io direi forse 8-9 volte. E in 4 sono arrivata prima.
0: Attenzione ragazzi, abbiamo una pluripremiata.
2: Forse
3: coppia,
2: la più premiata.
3: Ero sempre in coppia con mio cugino, anche lui musicista. Eravamo sempre in duetto, abbiamo sempre cantato.
0: Anche tu suoni? Oltre
3: io
0: che
3: sono
0: cantare.
3: Il pianoforte e la chitarra, ma sonnicchio via. Il mio strumento è il canto. Sono diplomata al conservatorio da tanti anni.
0: Ah, che bello!
3: Quindi, come cantante, ho iniziato con la lirica e mi sono diplomata come soprano di coloratura. Poi, però, sono sempre stata appassionata di musica leggera, quindi ho sempre continuato su questa scia. Quindi insomma abbiamo fatto diversi festival con mio cugino, sempre in duetto, sempre queste formule un po' così.
0: Vogliamo ricordare il nome di tuo cugino?
3: Luigino De Angelis.
0: Luigino De Angelis, che lo salutiamo.
3: E ci chiamavamo sempre la Scola Cantorum.
0: Bellissimo!
3: Era carina questa cosa.
0: Bellissimo, sì.
3: E abbiamo vinto con vari brani. Invece quest'anno l'autore è di San Nicolò Tordino, si chiama Serafino Pulcini, autore del testo e della musica, e mi ha telefonato dicendo se volevo cantare il suo pezzo. Io ho detto, prima di accettare, ho detto voglio sapere di che si parla, che io certo. Sono un po' becco penduta, dicevo, ecco, non è che canto di tutto, no? Quindi questa la guerra dell'istruzione ha preso proprio il cuore, nel senso che intanto di attuale, purtroppo, è un attuale argomento, purtroppo, ma dico la guerra alla fine è sempre attuale, sempre purtroppo. Ma è vista da un'altra prospettiva,
0: certo,
3: cioè che la guerra non è tra gli stati, ma c'è qualcuno ancora più in alto che teste le fila, diciamo, di questa cosa. E quindi il ritornello dice: questa è la guerra degli strozzi, che è la fabbrica degli quatri, e li governa sta a Pecuru sotto le braccia degli padrù. Questo è abbastanza così, mi è piaciuto molto.
2: Eh beh, sì, questo è un discorso che aveva fatto proprio Gigi Coccia, nell'intervento prima del tuo, così, e sul fatto che lui si augurava che la canzone ascolana potesse, diciamo, affiancare, oltre alla creazione musicale delle persone che vogliono partecipare, vogliono così dare vogliono esprimersi in questo tipo di forma d'arte, chiamiamola così, ma voleva anche auspicare che i temi della canzone in dialetto non fossero solo quelli di cuore e amore, ecco, ma fossero anche più impegnativi, più profondi, ecco. E questo tema qui, in fondo, mette in pratica quello che auspicava Luigi Coccia.
3: Sì. In realtà, secondo me, proprio il dialetto è tanto più immediato, no? C'è una frase della canzone che dice arraiate de sangue e de quatri, no? De quatri e de sangue arraiate.
2: Arraiate allora, de sangue de quatri.
3: Esatto, cioè se noi lo dicessimo in italiano, no? Sono assetati di sangue, venderebbe molto meno.
0: Sì,
3: l'ha ascoltata, ma ha detto che immediatamente ha avuto l'idea, no? Impattante, diciamo, di questa cosa,
1: come si dice, arriva subito.
3: Esatto, perché poi il dialetto veicola più facilmente, no? La situazione, le immagini, ma quello che uno vuole dire.
0: Sono curioso di una cosa. San Nicolò Tordino, ma come si è trovato con il nostro dialetto?
3: Allora, lui si è fatto aiutare da una signora scolana, un insegnante, perché il dialetto teramano è molto diverso dal nostro,
0: sì.
3: Quindi c'è proprio quindi l'ha aiutato lei, poi io alla fine ci ho messo un po' di cose, perché sono abbastanza pignola in questa
0: penduta, arriva meglio penduta,
3: cresciuta,
0: sì, sì. No, i sottotitoli li facciamo mettere ad Armando, non ti preoccupare, vai.
3: E quindi ho aggiustato anch'io un altro po' di cosette per renderla, insomma, metricamente ancora più incisiva, e così è andata, insomma. Alla giuria è piaciuta molto, anche al pubblico, quindi insomma mi ha fatto piacere. No. Io in genere canto per me, sia chiaro.
0: Canti per te, però già quattro volte che vinci, hai partecipato almeno 8-9 volte, insomma.
1: Quindi,
0: pensa se non cantavi per te.
1: Ma adesso mi spiego perché ci sono tante persone ferme sotto la finestra, perché tu
0: canta per sé,
1: gli altri,
0: no, perché per sé, per gli altri ascoltano
1: capito, e quindi sotto ci
0: sì.
3: Però devi ascoltare.
1: Però devi fare richiesta di occupazione suolo pubblico per le persone che stanno sotto.
2: No, la facciano loro.
0: Lei canta per sé, lei canta per sé,
1: ma di conseguenza c'è gente sotto.
0: Se lei canta per sé, sono gli altri che devono fare, come giustamente dice.
2: Possiamo stare qua?
0: Possiamo stare qui e fanno la richiesta.
2: Che adesso il comune mica può impedire a uno di cantare.
0: Quindi allora facciamo così, che la prossima edizione tu sarai la direttrice artistica a questo punto. Dai, direttrice artistica, perché dopo quattro vittorie e nove partecipazioni
2: tu vai a scombinare le gerarchie.
0: Non vai a scombinare le gerarchie, però ascolta, panduta è, okay, panduta è, preparata è.
1: I temi li sa,
0: esatto,
1: lo so. C'ha la gente sotto che non vedo l'ora che fa
0: allora,
1: carriera.
0: Direzione artistica.
2: Allora bisogna farsi nominare commissario del festival.
0: Straordinario. Commissario straordinario del festival.
3: Commissario straordinario, mi piace molto.
0: Ecco, il straordinario del festival.
2: Quindi dopo nomini sì, la persona che dici tu come responsabile, capito?
0: Ecco, sì. Però cerchiamo di non fare come la Biennale di Venezia, mi raccomando, cerchiamo di. Ecco.
2: Beh, no, qui cantano tutti. Vedi, per esempio.
0: Ma là cantano purtroppo tutti.
2: No, ma vedi, qui c'è un autore che non è di Ascoli, perciò.
0: No, San Nicolò Tordino, ragazzi. Quindi abbiamo sdoganato il festival della canzone scolare. Siamo diventati internazionali.
3: No, siamo arrivati in Abruzzo.
2: Ma vedete che nessuno si salva da solo.
0: Questa però la devi tenere per la fine della trasmissione, Armando.
2: No, io.
1: Quanti gli è meglio,
0: lo so.
2: Se no dopo magari me lo scordo.
0: Scrivila. Allora, Maria Chiara Sabatini, noi ti ringraziamo. Ho detto bene il nome, Tonino?
1: Sì.
0: No, perché Tonino pure è panduto.
2: Maria Chiara, t'abbraccio.
3: Un abbraccio a voi.
0: Grazie. Però purtroppo non abbiamo il tuo brano, perché il caporedattore non è riuscito a fornire il tuo brano. Ce l'abbiamo.
3: Adesso posso svelare l'arcano.
0: Sì.
3: Il nostro brano era totalmente dal vivo. Non abbiamo registrazioni, abbiamo delle registrazioni fatte a casa così, ma solo per capire come venisse fuori il brano. In realtà siamo stati gli unici a non presentarci con la base, perché noi crediamo fortemente alla musica vera, come la chiamo io.
0: Quindi avete suonato e cantato?
3: Sì, dal vivo. Bello. Completamente.
0: Beh, e gli strumenti presenti?
3: Due fisarmoniche.
0: Sì, le fisarmoniche.
3: Una viola. E un basso elettrico, per la prima volta insieme a me sul palco mio figlio Francesco.
0: Francesco che suona il basso elettrico. Francesco.
2: Quanti anni ha Francesco?
3: 18.
2: Ecco.
0: Vedi? Giovanissimo. Te l'avevo detto io. Armando, tu che insistevi. Bene, allora Maria Chiara, noi siamo contenti, salutaci tanto Francesco. Magari chissà, un giorno riusciremo, Jacopo, a fare una sessione qui, no? Di musica acustica, no? Dal vivo, magari verrà anche Francesco. Sì, tu, i giovani.
3: Io sono propensa alla musica vera, quella lì anche dice ho sbagliato l'accordo, non fa niente.
0: No, ma guarda, ci lavoreremo con il nostro direttore, parleremo con il nostro direttore, cercheremo di fare un piccolo festival, no? Vedremo di farlo anche nel piazzale qui dietro, quello che stiamo rimettendo a porre, che potrebbe essere. Tu scherzi, ma ci dobbiamo pensare, direttore.
2: L'acustica.
0: Ci dobbiamo pensare. Sì, perché qui abbiamo uno spazio. Abbiamo uno spazio chiuso, proprio qui dietro, e potremo utilizzarlo appunto una volta che sarà restituito, no, alla città, potremmo utilizzarlo appunto per questo piccolo festival e mandarlo in diretta dalle nostre frequenze, perché è importante, come diceva Maria Chiara, dare spazio ai giovani, soprattutto dare spazio alla vera musica o alla musica vera,
3: perché queste basi che vanno in giro per il mondo e sono tante le stesse, sono un po' asettiche, no?
0: Sì.
3: Alla fine.
0: Guarda, con noi sfondi non una porta ma un portone, quindi bene. Noi ti ringraziamo, complimenti, non abbiamo fatto i complimenti a Maria Chiara Sabatini, ospite della trasmissione, no, perché la regia. E poi puoi riascoltare e far riascoltare la trasmissione, quindi la tua intervista, attraverso la sezione podcast del nostro sito, perché il nostro sito ha una sezione podcast, Tonino, non mi guardare così, perché ce l'ha, www.radioascoli.it, scaricare la trasmissione e riascoltare Maria Chiara Sabatini.
1: Ecco, guarda che poi dopo noi veniamo sotto la finestra e vogliamo sentire la trasmissione.
0: Maria Chiara, grazie
1: mille, arrivederci.
0: Alla prossima. Ciao.
3: Un abbraccio, Armando.
2: Ciao cara, ciao.
0: Che ciao. Carambata. Bene, allora, noi continuiamo con la perché lui deve fare il suo se no l'abbiamo che okay, lo paghiamo a far, Armando. Allora, abbiamo un animatore, cantante, Bruno Sirocchi. Ma, però ecco, siccome tu hai Bruno, ha scritto lui il brano?
1: Di Bruno non
0: devi essere
1: non
0: pronto.
1: Non ce l'ho.
0: Vabbè, facciamo finta che l'ha scritto Bruno. Bruno Sirocchi con Lugnorri.
1: Questa però è dell'edizione non di quest'anno, ma è un'edizione.
2: Va bene, ma comunque è sempre festival.
0: Festival
2: della canzone.
0: Quando sei panduandi e pandute.
1: Che amicetta. La storia vera.

0: Raga, Lugnori, lui è Bruno Sirocchi, grande animatore Bruno Sirocchi, ma anche una bellissima voce, eh?
1: Sì,
0: bisogna dire, bellissima bravo, voce, bravo Bruno.
1: Pirotecnico.
0: Ha vinto?
2: Non lo so.
0: Vabbè, Tony, tu l'esperto del festival, Armando Dio, cioè ignorante con la gne maiuscola.
2: Io semignorro perché ho trovato queste canzoni proprio di Fretta in Frutta.
0: Di fretta in frutta. Bellissimo, ragazzi. Ho trovato queste canzoni di Fretta in Frutta e ha cercato di assaggiare, no?
2: Time out, il regista fa time out.
1: Guardate che questo può andare al festival pure. Fretta in Frutta.
0: Di Fretta in Frutta. Di Fretta in Frutta potrebbe essere un locale dove fanno frullati. Di Fretta in Frutta. Ecco. Bene.
1: Io penso che qualcuno ti fregherà sto nome.
0: Di Fretta in Frutta, ragazzi.
2: Me lo devo registrare.
0: Frutta fresca dal mondo.
2: No, perché stavo partendo per andare.
0: Dove dovevo andare?
2: A Piacenza, e quindi di corsa. Sì. E allora non ho fatto in tempo.
0: Salutiamo Piacenza che ci ascolta. Piacenza, ci ascolta,
2: lasciato pure la borraccia, orca micetta.
0: Siccome ci sta ascoltando la signora del B&B, allora signora, la metta da parte, poi la mandi giù. Sì, l'indirizzo è quello che le ha dato. Sì. Non è falso, è quello lì l'indirizzo.
2: È quello,
0: sì.
2: Proprio quello.
0: Bene, mi ascolta la signora.
2: Sì, mi ascolta.
0: Gina?
2: Sì. Non mi sembrava Gina.
0: Si chiama Gina. Te lo dico io.
2: Veramente si chiamava Yuri. Non so se era lui che dallo spazio faceva anche il B&B.
0: Vabbè, comunque, bravo Bruno Sirocchi, Lugnori. Armando, tu hai segnato, no? Hai scritto,
1: sì,
0: hai appuntato.
1: Sì, appuntato.
0: Perfetto.
1: Allora, ho detto che quello, posso dire che quello che ha auspicato Gigi si è verificato nelle canzoni che abbiamo ascoltato.
0: Ecco, già è, ecco. Vedi, già. Quindi siamo un passo avanti.
1: Forse noi siamo stati un po' distratti rispetto a questa, diciamo, manifestazione che ogni anno si fa ad Ascoli.
0: E te sicuramente, Tonino,
1: un po'
0: no.
1: Di anni fa,
0: sì.
1: C'era il promotore del festival ascolano che veniva al notturno e si faceva qualche discorso in merito.
0: Ah, vedi come scopriamo la storia delle trasmissioni.

0: radiofoniche collegate al Festival della Canzone Dialettale Ascolana. Bene.
1: Sì.
0: E noi continuiamo con l'ultimo brano, Armando, ma sai perché? Perché sì, poi dobbiamo fare ovviamente la sintesi e salutare gli amici che sono all'ascolto, perché il tempo stringe. Sì. E noi andiamo con un gruppo, ragazzi, che ha fatto la storia ad Ascoli. Anthony, perché mi guardi così?
2: No, ti sto guardando.
0: Che ha fatto la storia, che addirittura in dialetto ha riscritto brani del rhythm and blues più famoso, no?
2: Sono veramente forti, veramente forti.
0: Si chiamano?
2: I Cuglia Brothers.
0: Cuglia.
1: I fratelli.
0: No, i Cuglia. La Cuglia Bros. E dai Cuglia Bros ascoltiamo Rseka Chiove, che significa, che cos'è Rseka Chiove?
1: È l'avaro.
0: Avaro, bravo.
2: Quelli che c'ha la macurta.
0: Rseka Chiove, vai.

0: Pilos.
1: Ava.
2: Assomigliava a Nino Ferrer questo.
0: Grande, grande la Cuglia, che salutiamo. E soprattutto voglio ricordare uno dei grandi chitarristi che la Cuglia ha avuto, che è Mimmo Picco, che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa.
2: Questa persona comunque è bravissimo a cantare.
0: Sì, sì, sì. Anastasi, salutiamo anche Anastasi. Sì. Ciao, e salutiamo anche Massimo Speri, che
3: tutta la truppa, e facciamo
0: Massimo
3: prima,
0: Speri, sì, tutta la truppa che non conosciamo tutti, è di nome, però ecco, che conosciamo magari uno dei frontman, che è Massimo Speri. Front, si dice così, Jacopo? Bene,
3: non era frontman.
0: Che ho detto io?
3: Front.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Allora, Armando, siamo all'analisi, vai. Hai tre minuti. Sì.
2: Io dico che il dialetto, se vuole sopravvivere, deve continuare ad essere utilizzato da tante persone che pensano che il dialetto sia un qualcosa di disdicevole. Per esempio ai bambini, no? Appena cominciano a parlare, i genitori parlano in italiano. Gli parlano in italiano. Nelle famiglie comuni, anche di ceto sociale medio, normale, voglio dire, no? Famiglie alla altezza di tutti quanti gli altri, ecco. Tante volte si considera il dialetto come un qualcosa che potrebbe ostacolare l'apprendimento della lingua italiana, in modo che il bambino poi, quando andrà a scuola, se conosce il dialetto, si confonde e non riesce a parlare bene o a scrivere bene in italiano. Penso che la ricchezza invece di tutta questa cosa sarebbe che il bambino potesse conoscere sia l'italiano che il dialetto. Perché il dialetto è, in fondo, quello che il latino ci ha lasciato. Il dialetto è il risultato del latino, che adattandosi alla lingua di tutti i giorni, delle popolazioni e delle generazioni che si sono succedute da Roma in poi, dal periodo romano in poi, hanno sviluppato questo linguaggio, che ogni territorio si differenzia, per cui ogni territorio si differenzia da un territorio di 10 km più in là. Ecco.
0: Ha detto anche Maria Chiara, no? San Nicolò a Tordino ha un dialetto completamente diverso dal nostro. Mm-hmm.
2: Però il dialetto noi lo abbiamo un po' così demonizzato. Abbiamo pensato che parlare il dialetto è simbolo di segno di arretratezza.
0: Di cafonaggine.
2: Non è vero, non è vero. Se è solo quello, allora è un ostacolo.
0: Sì.
2: Ma se è diciamo abbinato all'italiano e alla lingua straniera, perché poi alla fine, guardate, se guardiamo un pochetto il discorso delle lingue, si trovano i contatti tra un dialetto e un altro, tra una lingua e un'altra, e ci sono delle radici comuni che con l'esperienza si possono ritrovare. Però la mente più veloce, più sveglia, se riesce a muoversi sia a pensare in dialetto che in italiano. Ecco, io penso che sia questa un pochettino il segreto di far vivere il dialetto, che è una lingua più immediata rispetto all'italiano. L'italiano è nato nelle corti e voleva essere di nobile, di linguaggio, voleva essere elevato, voleva essere aulico, cioè non trattare temi troppo crudi, no? Tant'è vero che ci sono delle parole che evitano certi vocaboli crudi della realtà. Il dialetto questo discorso non lo ha mai fatto. Il dialetto è linguaggio puro,
0: immediatezza,
2: dire pane al pane, vino al vino.
0: Mi ricorda pane al pane, vino al vino, un bellissimo libro di, se non sbaglio, di un, non so se di Cagnucci. Pane, pane, vino al vino. Di Ippolito.
1: Mi pare Ippolito.
0: Ippolito Brandozzi. Bene.
1: Bene, siamo arrivati a termine, ragazzi.
0: Sì, siamo arrivati a te. Grazie, Armando, come sempre, magister. Guarda, io mi sono inchinato perché è così.
2: Attenta alla schiena.
0: Come fai a sapere che ho dolori di schiena, Armando?
1: Perché stai
0: ho delle protusioni alle 4 e alle 5 che mi fanno vedere
1: S1 e S2,
2: tra quale verte e l'altra.
0: Vabbè, tra una vertebra e l'altra siamo arrivati al momento dei saluti.
2: Allora, l'abbraccio a tutti,
0: sì, aspetta, io ringrazio innanzitutto gli ospiti che abbiamo avuto, Luigi Coccia e Maria Chiara Sabatini, vincitrice tra l'altro dell'edizione 2026 del Festival della Canzone Ascolana. Ricordo anche agli amici radioascoltatori che se si sono collegati solamente ora possono riascoltare la nostra trasmissione attraverso la sezione podcast del sito www.radioascoli.it. mi permetto di ringraziare, oltre a voi due, a Tonino ed Armando, anche chi è stato dall'altra parte della vetro, sì, il grande Jacopo e il suo aiuto Iuri. Sì, perché Iuri è diventato da regista aiuto regista, è stato declassato.
1: Non è stato declassato.
2: Attento che ti arriva un drone.
1: Non è stato.
0: E a voi tutti, amici all'ascolto, i ragazzacci del circolo,
1: facci auguri, buon fine settimana.
0: Esatto, i ragazzi del circolo vi danno appuntamento a giovedì prossimo con il circolo del giovedì.
3: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
4: Radio Ascoli.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio

il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: giorni.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli. Scende.

mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
0: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.